0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me sei la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione fu qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: parla.
1: Chi c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetitogli bene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.

0: per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun più abolito?
0: E beh, non è pentito, mi pare che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliamo divertire. Trovato la verde. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

parte schermendo, arcalobrando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. Parte schermendo, arcalobrando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio fuori.
1: No, no, no, no.

0: Abate Basilio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: O te!
0: Esci di alcun momento!
2: Mi lasci qui solo!
1: Per la madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
2: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cercate carta!
2: Ahimè! Che fate?

0: credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per matava! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto sa bene, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo

guscio ier trovai rinchiuso. Picchio, m'apre Barbarina, cosa fuor dell'uso? Io dal muso insospettito.

0: asilo, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Oddio, che scelta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha luogo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io li celai.
0: E quando io là mi posi
1: allora gli occhi a mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea.
0: Ah,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brava?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono mi vada servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta,
0: di appone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi, né lodi, e un dritto in

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi,

0: voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno ammira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani, scuola. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come...

lontano d'amor. Batteria di fosfora d'acqua, quando stacchi stretto sacco, si appo in spalla, si avrà il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco.

per montagne e per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, ardi di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta. Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il paradiso di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si sigo.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto.

0: Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
1: C'è il cassetto ad un uomo si geloso.
0: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata questa è l'unica strada onde non so sorpreso da madama sia costretto a far poi

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna.

0: ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Sì, che?
0: L'appa è qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non sono là. Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, e lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: non aprite.
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente.
1: Come? Vorresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero. Ah. Io sbaglio. Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di vecchiuto vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece l'oggetto che raggiunge!

0: ucciderò.
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco

0: paggio rinchiuso
1: fu saper parti,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per mollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per pasivo
0: guaperti di a foglio.

0: vassalli, vogliamo, corriamo, la nozia compir, vogliamo, corriamo, la nozia compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir, pria di partir.
1: La cosa è scabrosa,
0: un'arte del corpo, un sorrir, un'arte del corpo, un'arte del corpo, un'arte del corpo,

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa lordo, il piacere ti fa lordo, l'amor di

0: ascolta, ascolta. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal vento, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: che te te garofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sei? Su e ci sono
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio?
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa lì? Cosa lì? Cosa lì? Cosa lì?
1: Tu sei cotto e sorge da lì, tu sei cotto e sorge da lì. Ripetimi, ripetimi, un buon dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora!
2: Dai
0: testi,
2: no,
0: figo, no,
1: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
2: Questo è il genio.
1: Da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sa.
0: Questo no, che cavallo, non vieni saltare di là.
1: Che pazienza,
2: come mai?
1: Finiamo questo ballo.
2: Cosa c'è, lo vedrò?
1: Comunque tu,
0: e salta giù, ma perché?
1: Chi è timor, che timor? L'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becca più un sussurro forduso. Voi gridaste lo scritto biglietto.

0: Queste saran queste carte che per meste
1: forgiame.
0: Sono in trappola, sono in trappola.
1: Questo foglio cos'è?
0: Tosto, tosto.
1: Io tanti, aspettate.
0: Sarà forse il sonnale.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: Fabrosse Cherubino era giunto a Siviglia, a tale occhio comandato Basilio.
1: Pietro, a lui non

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio. O se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete.
1: Orwell risorto!
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Ditemi la bocca, o oh, signor scontro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Matea?

0: Pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: E sposa io sarò d'un chiaro.
2: Oh, eccellenza, ma bello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei che ha prestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa in braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
3: Presso un castello.

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi, e dove sarò noi?

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri amici suoi.
1: Fermi!
0: E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne disse il conte?
4: Si leggeva il trozzo.
3: Il dispetto e la rabbia.
5: Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino, e si ogni un loco.
5: Scrivi,
3: che io scriva.

0: dama.
1: Io sono signor Vino, irritati e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir lo stesso, volevan travestirlo nel modo stesso, chi l'ha vestito adesso?
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: so qual uom, qual debole, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non mi do il più molto, andiam belle fanciulle.
1: Povero del terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio botti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occhiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi.

caso che gli die nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari come io tratto color, che a me son cari.

0: Susanna, la spilla. E così tenere del vestito già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: Perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padre.

0: quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto fretta di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Maglietta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i valori.

0: chi verrà?
1: Quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin so questi infausti apparati? Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e dedita al signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio vorrete tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

fare il pulito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia. Con quegli occhi innocenti, creduto l'avria.

fate cosa sol, cosa son. Son streghe che incantano, il resto nel dico. Sirene che cantano, il resto nel dico. Civette che allettano, il resto nel dico. Comete che brillano, il resto nel dico. Rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne. Colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: bruciami, io voglio cucinarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
1: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
1: Fresco, il fresco!

0: bella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: È peggio un paggio!
2: Non sento

0: stai la contessa, la prego di giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò, toccar io vi farò, toccar io vi farò.
1: Ma che più basso?

0: Scusatemi, signora!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! Che questo! Si piantano a questo!
2: Au! Au! Non battere così presto! Au! Au!